parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestra.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

metto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

diretto dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

di un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
1: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
0: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

adesso che farò, non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Spreca Cenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Rap futuristico. Rap futuristico. Futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap

0: rap futuristico.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in direzione Metaponto fra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo di Bernalda in provincia di Matera. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
5: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
6: I miss you.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Spreca Cenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno. Mercoledì 23 settembre 2026. Mancano 99 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Pio da Pietralcina.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rebecca. Il nome ha origine ebraica e significa legame. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
4: Accadde oggi.
2: Il 22 settembre del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, il carabiniere Salvo D'Acquisto si offrì in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia e venne fucilato a Roma, in località Torri in Pietra. Secondo il racconto dei testimoni, prima dell'esecuzione riuscì a gridare «Viva l'Italia!», lasciando di stucco gli stessi soldati tedeschi, che riferirono «Il vostro brigadiere è morto da eroe, impassibile anche di fronte alla morte». Per il suo gesto, Salvo D'Acquisto ricevette postuma la medaglia d'oro al valor militare come esempio luminoso d'altruismo.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 23 settembre ricordiamo Julio Iglesias, Gino Paoli, il calciatore Paolo Rossi.
2: Le frasi del cinema. Da alla testa, tenere la vita e la morte nel palmo della mano. Dal film Pirati dei Caraibi ai confini del mondo.
4: Proverbio del giorno.
3: La luna mostra il sentiero, ma non i pericoli della strada. Proverbio dei pigmei.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Geniali e altruisti nel lavoro di squadra, la vostra originalità emerge comunque, ma non ve ne fate un vanto, l'essenziale è il successo del gruppo. Allegra e vitaiola la serata, a casa o in un luogo di svago. Toro, il malumore suona stonato in un cielo così prodigo di doni. Una buona organizzazione mentale vi consentirà di far fronte a tutti i vostri impegni. Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste. Gemelli, una bella giornata da spendere in eventi culturali e iniziative con gli amici. Un'occasione golosa da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Grazie agli astri, nell'attività ve la caverete bene. Cancro, coraggio e buona volontà non mancano. Così prendono il volo nuove opportunità e il settore economico registra un'impennata verso l'alto. Studi, professione, vita personale, amicizie, tutto in questo tempo sta attraversando una fase speciale. Leone, i contrasti con gli altri creano una certa ansia e qualche perplessità. La diplomazia può aiutarvi a galleggiare, a mantenere ferme le vostre posizioni. L'orizzonte vi si aprirà all'improvviso. Vergine, alcuni vostri atteggiamenti potrebbero essere fraintesi. Non chiudetevi in un ostinato silenzio, ma cercate uno scambio di idee aperto e sincero. I cambiamenti si realizzano mettendo in campo razionalità e impegno. Bilancia, congiuntura astrale perfetta per ampliare le vostre prospettive e migliorare la disponibilità e la tolleranza verso il prossimo. Altruismo e apertura mentale. Bene le cose con il partner, ma siate più presenti. Scorpione, malumori in famiglia e vecchie questioni che riemergono evidenziando problemi e incomprensioni non chiariti. Un po' di amarezza nel cuore. Se affiorano tensioni, imparate a sciogliere i muscoli e i nodi con semplici esercizi di stretching mentale. Sagittario, programmi innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze, meeting da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di gioia. Vivacizzata dalle stelle, la giornata si preannuncia piacevolmente movimentata. Capricorno, una più accentuata vena mondana vi potrà dare una mano, facilitando sia nuove conoscenze, sia l'estraniarvi dai consueti e pesanti impegni lavorativi. Vi converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso. Acquario, atmosfera vivace e frizzante. Dinamismo e disinvoltura sono le armi vincenti di cui disponete. La vostra positività non fa che attirare consensi. Le stelle amplificano anche il vostro raggio d'azione. Pesci, le ore scorrono senza grandi sussulti emotivi. In realtà può essere un momento di raccoglimento che prelude a un brillante exploit. Scoprirete che ci sono ottime chance nascoste proprio in quelle cose che avevate scartato a priori. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetta i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Nella giornata di mercoledì scenario nel complesso stabile, abbastanza soleggiato tra Puglia e Basilicata, con l'aria più fresca giunta sul versante adriatico, soprattutto che porta comunque un calo delle temperature e valori più contenuti rispetto ai giorni precedenti, non si andrà oltre i 23-24 gradi di massima al pomeriggio. Poi da giovedì e soprattutto venerdì ulteriore ingresso di aria più fresca da nord che porterà anche dalla variabilità qualche nuovo acquazzone o temporale sparso. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati, in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in direzione Metaponto, fra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo di Bernalda, in provincia di Matera. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Laura Supino. Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran. Le parole più dure, un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri. Fanno sapere i comandi militari, secondo indiscrezioni tuttavia gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di mercoledì scenario nel complesso stabile, abbastanza soleggiato tra Puglia e Basilicata, con l'aria più fresca giunta sul versante adriatico soprattutto, che porta comunque un calo delle temperature e valori più contenuti rispetto ai giorni precedenti. Non si andrà oltre i 23-24 gradi di massima al pomeriggio. Poi da giovedì e soprattutto venerdì ulteriore ingresso di aria più fresca da nord che porterà anche dalla variabilità qualche nuova acquazzone o temporale sparso. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Fuori fiera Sogni Blu.
4: Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
8: E l'ingresso completamente gratuito.
7: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Ma settembre sta finendo.
4: Allora direi buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un...
6: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
2: L'almanacco del giorno. Mercoledì 23 settembre 2026. Mancano 99 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Pio da Pietralcina.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rebecca. Il nome ha origine ebraica e significa legame. Il numero porta fortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 22 settembre del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, il carabiniere Salvo D'Acquisto si offrì in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia e venne fucilato a Roma, in località Torrimpietra. Secondo il racconto dei testimoni, prima dell'esecuzione riuscì a gridare «Viva l'Italia!», lasciando di stucco gli stessi soldati tedeschi, che riferirono «Il vostro brigadiere è morto da eroe, impassibile anche di fronte alla morte». Per il suo gesto, Salvo D'Acquisto ricevette postuma la medaglia d'oro al valor militare come esempio luminoso d'altruismo.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 23 settembre ricordiamo Julio Iglesias, Gino Paoli, il calciatore Paolo Rossi.
2: Le frasi del cinema.
1: Da alla testa, tenere la vita e la morte nel palmo della mano. Dal film Pirati dei Caraibi ai confini del mondo.
2: Proverbio del giorno.
3: La luna mostra il sentiero, ma non i pericoli della strada. Proverbio dei pigmei.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Geniali e altruisti nel lavoro di squadra, la vostra originalità emerge comunque, ma non ve ne fate un vanto, l'essenziale è il successo del gruppo. Allegra e vitaiola la serata, a casa o in un luogo di svago. Toro, il malumore suona stonato in un cielo così prodigo di doni. Una buona organizzazione mentale vi consentirà di far fronte a tutti i vostri impegni. Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste. Gemelli, una bella giornata da spendere in eventi culturali e iniziative con gli amici. Un'occasione golosa da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Grazie agli astri, nell'attività ve la caverete bene. Cancro, coraggio e buona volontà non mancano. Così prendono il volo nuove opportunità e il settore economico registra un'impennata verso l'alto. Studi, professione, vita personale, amicizie, tutto in questo tempo sta attraversando una fase speciale. Leone, i contrasti con gli altri creano una certa ansia e qualche perplessità. La diplomazia può aiutarvi a galleggiare, a mantenere ferme le vostre posizioni. L'orizzonte vi si aprirà all'improvviso. Vergine, alcuni vostri atteggiamenti potrebbero essere fraintesi. Non chiudetevi in un ostinato silenzio, ma cercate uno scambio di idee aperto e sincero. I cambiamenti si realizzano mettendo in campo razionalità e impegno. Bilancia, congiuntura astrale perfetta per ampliare le vostre prospettive e migliorare la disponibilità e la tolleranza verso il prossimo. Altruismo e apertura mentale. Bene le cose con il partner, ma siate più presenti. Scorpione, malumori in famiglia e vecchie questioni che riemergono evidenziando problemi e incomprensioni non chiariti. Un po' di amarezza nel cuore. Se affiorano tensioni, imparate a sciogliere i muscoli e i nodi con semplici esercizi di stretching mentale. Sagittario, programmi innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze, meeting da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di gioia. Vivacizzata dalle stelle, la giornata si preannuncia piacevolmente movimentata. Capricorno, una più accentuata vena mondana vi potrà dare una mano, facilitando sia nuove conoscenze, sia l'estraniarvi dai consueti e pesanti impegni lavorativi. Vi converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso. Acquario, atmosfera vivace e frizzante. Dinamismo e disinvoltura sono le armi vincenti di cui disponete. La vostra positività non fa che attirare consensi. Le stelle amplificano anche il vostro raggio d'azione. Pesci, le ore scorrono senza grandi sussulti emotivi. In realtà può essere un momento di raccoglimento che prelude a un brillante exploit. Scoprirete che ci sono ottime chance nascoste proprio in quelle cose che avevate scartato a priori. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetta i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
6: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: La canti, la balli, la ricordi.

0: Fazio Mattina. Fazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Fazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Dimmi perché.

0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Com'è romantica la pioggia?
7: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.
11: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la 9ª edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
12: E l'ingresso completamente gratuito.
11: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
13: Attenzione!
14: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
13: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
14: E per il trasporto?
13: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
14: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
13: Un mondo avanti.
15: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Adrenalina e

0: 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Radio Puglia.

Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
4: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 23 settembre 2026. Mancano 99 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Pio da Pietralcina.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rebecca. Il nome ha origine ebraica e significa legame. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 22 settembre del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, il carabiniere Salvo D'Acquisto si offrì in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia e venne fucilato a Roma, in località Torrimpietra. Secondo il racconto dei testimoni, prima dell'esecuzione riuscì a gridare «Viva l'Italia!», lasciando di stucco gli stessi soldati tedeschi, che riferirono «Il vostro brigadiere è morto da eroe, impassibile anche di fronte alla morte». Per il suo gesto, Salvo D'Acquisto ricevette postuma la medaglia d'oro al valor militare come esempio luminoso d'altruismo. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 23 settembre ricordiamo Julio Iglesias, Gino Paoli, il calciatore Paolo Rossi.
0: Le frasi del cinema. Da alla testa, tenere la vita e la morte nel palmo della mano. Dal film Pirati dei Caraibi ai confini del mondo. Proverbio del giorno.
1: La luna mostra il sentiero, ma non i pericoli della strada. Proverbio dei Pigmei.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Geniali e altruisti nel lavoro di squadra, la vostra originalità emerge comunque, ma non ve ne fate un vanto, l'essenziale è il successo del gruppo. Allegra e vitaiola la serata, a casa o in un luogo di svago. Toro, il malumore suona stonato in un cielo così prodigo di doni. Una buona organizzazione mentale vi consentirà di far fronte a tutti i vostri impegni. Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste. Gemelli, una bella giornata da spendere in eventi culturali e iniziative con gli amici. Un'occasione golosa da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Grazie agli astri, nell'attività ve la caverete bene. Cancro, coraggio e buona volontà non mancano. Così prendono il volo nuove opportunità e il settore economico registra un'impennata verso l'alto. Studi, professione, vita personale, amicizie, tutto in questo tempo sta attraversando una fase speciale. Leone, i contrasti con gli altri creano una certa ansia e qualche perplessità. La diplomazia può aiutarvi a galleggiare, a mantenere ferme le vostre posizioni. L'orizzonte vi si aprirà all'improvviso. Vergine, alcuni vostri atteggiamenti potrebbero essere fraintesi. Non chiudetevi in un ostinato silenzio, ma cercate uno scambio di idee aperto e sincero. I cambiamenti si realizzano mettendo in campo razionalità e impegno. Bilancia, congiuntura astrale perfetta per ampliare le vostre prospettive e migliorare la disponibilità e la tolleranza verso il prossimo. Altruismo e apertura mentale. Bene le cose con il partner, ma siate più presenti. Scorpione, malumori in famiglia e vecchie questioni che riemergono evidenziando problemi e incomprensioni non chiariti. Un po' di amarezza nel cuore. Se affiorano tensioni, imparate a sciogliere i muscoli e i nodi con semplici esercizi di stretching mentale. Sagittario, programmi innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze, meeting da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di gioia. Vivacizzata dalle stelle, la giornata si preannuncia piacevolmente movimentata. Capricorno, una più accentuata vena mondana vi potrà dare una mano, facilitando sia nuove conoscenze, sia l'estraniarvi dai consueti e pesanti impegni lavorativi. Vi converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso. Acquario, atmosfera vivace e frizzante. Dinamismo e disinvoltura sono le armi vincenti di cui disponete. La vostra positività non fa che attirare consensi. Le stelle amplificano anche il vostro raggio d'azione. Pesci, le ore scorrono senza grandi sussulti emotivi. In realtà può essere un momento di raccoglimento che prelude a un brillante exploit. Scoprirete che ci sono ottime chance nascoste proprio in quelle cose che avevate scartato a priori. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetta i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile!
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
4: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
5: E l'ingresso completamente gratuito.
4: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
6: Fuori fiera Sogni Blu.
7: Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Radio Puglia News.
11: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. La Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino, faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
10: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Nella giornata di mercoledì scenario nel complesso stabile, abbastanza soleggiato tra Puglia e Basilicata, con l'aria più fresca giunta sul versante adriatico, soprattutto che porta comunque un calo delle temperature e valori più contenuti rispetto ai giorni precedenti. Non si andrà oltre i 23-24 gradi di massima al pomeriggio. Poi da giovedì e soprattutto venerdì ulteriore ingresso di aria più fresca da nord che porterà anche dalla variabilità a qualche nuova acquazione o temporale sparso. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
14: A te che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi. Strada provinciale Bari-Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: quando nasce un amore.
1: L'almanacco del giorno. Mercoledì 23 settembre 2026. Mancano 99 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Pio da Pietralcina.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rebecca. Il nome ha origine ebraica e significa legame. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
1: Il 22 settembre del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, il carabiniere Salvo D'Acquisto si offrì in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia e venne fucilato a Roma, in località Torri in Pietra. Secondo il racconto dei testimoni, prima dell'esecuzione riuscì a gridare «Viva l'Italia!», lasciando di stucco gli stessi soldati tedeschi, che riferirono «Il vostro brigadiere è morto da eroe, impassibile anche di fronte alla morte». Per il suo gesto, Salvo D'Acquisto ricevette postuma la medaglia d'oro al valor militare come esempio luminoso d'altruismo.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 23 settembre ricordiamo Julio Iglesias, Gino Paoli, il calciatore Paolo Rossi.
1: Le frasi del cinema. Da alla testa, tenere la vita e la morte nel palmo della mano. Dal film Pirati dei Caraibi ai confini del mondo.
3: Proverbio del giorno.
2: La luna mostra il sentiero, ma non i pericoli della strada. Proverbio dei pigmei.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Geniali e altruisti nel lavoro di squadra, la vostra originalità emerge comunque, ma non ve ne fate un vanto, l'essenziale è il successo del gruppo. Allegra e vitaiola la serata, a casa o in un luogo di svago. Toro, il malumore suona stonato in un cielo così prodigo di doni. Una buona organizzazione mentale vi consentirà di far fronte a tutti i vostri impegni. Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste. Gemelli, una bella giornata da spendere in eventi culturali e iniziative con gli amici. Un'occasione golosa da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Grazie agli astri, nell'attività ve la caverete bene. Cancro, coraggio e buona volontà non mancano. Così prendono il volo nuove opportunità e il settore economico registra un'impennata verso l'alto. Studi, professione, vita personale, amicizie, tutto in questo tempo sta attraversando una fase speciale. Leone, i contrasti con gli altri creano una certa ansia e qualche perplessità. La diplomazia può aiutarvi a galleggiare, a mantenere ferme le vostre posizioni. L'orizzonte vi si aprirà all'improvviso. Vergine, alcuni vostri atteggiamenti potrebbero essere fraintesi. Non chiudetevi in un ostinato silenzio, ma cercate uno scambio di idee aperto e sincero. I cambiamenti si realizzano mettendo in campo razionalità e impegno. Bilancia, congiuntura astrale perfetta per ampliare le vostre prospettive e migliorare la disponibilità e la tolleranza verso il prossimo. Altruismo e apertura mentale. Bene le cose con il partner, ma siate più presenti. Scorpione, malumori in famiglia e vecchie questioni che riemergono evidenziando problemi e incomprensioni non chiariti. Un po' di amarezza nel cuore. Se affiorano tensioni, imparate a sciogliere i muscoli e i nodi con semplici esercizi di stretching mentale. Sagittario, programmi innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze, meeting da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di gioia. Vivacizzata dalle stelle, la giornata si preannuncia piacevolmente movimentata. Capricorno, una più accentuata vena mondana vi potrà dare una mano, facilitando sia nuove conoscenze, sia l'estraniarvi dai consueti e pesanti impegni lavorativi. Vi converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso. Acquario, atmosfera vivace e frizzante. Dinamismo e disinvoltura sono le armi vincenti di cui disponete. La vostra positività non fa che attirare consensi. Le stelle amplificano anche il vostro raggio d'azione. Pesci, le ore scorrono senza grandi sussulti emotivi. In realtà può essere un momento di raccoglimento che prelude a un brillante exploit. Scoprirete che ci sono ottime chance nascoste proprio in quelle cose che avevate scartato a priori. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetta i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
1: Radio Puglia.

cominciato ufficialmente l'autunno, ma ne parliamo fra pochissimo, perché alle ore 02:05 italiane stanotte è successo qualcosa. Ne parliamo su-

0: protagonista.
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche. Inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Binante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche a Binante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Quando cerchi ottime birre e cibo qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suz tutto è più buono.

0: 1878 sa di felicità.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.

0: 02:05 ora italiana. Questo è proprio l'orario e il giorno d'inizio dell'equinozio d'autunno. Quindi ragazzi, finalmente ci siamo tolti l'estate davanti. In realtà proprio ieri, insomma almeno qui dalle nostre parti, c'era, devo dire, anche un bel vento freschetto, ha fatto davvero molto freddo e niente, dobbiamo mettere via le infradito, Danny, le infradito, non venire più con le infradito in radio, per favore. Radio Puglia.
1: Tu per me sei ossessione,

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti manca? Mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso completamente gratuito.
5: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Domenico, poi c'è anche Mimo che dobbiamo salutare, c'è la nostra amica Angela da Martina che dice: io non ne potevo più di questo caldo, quindi è contenta che inizia l'inverno, che inizia l'autunno. E invece Lucia da Bari dice: no, mi stai pugnalando Giulia, io amo da morire il caldo. E intanto ci andiamo ad ascoltare Destino per la nostra amica Romina.
1: Buongiorno da Radio Puglia.

0: New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Prova. Ok. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...

0: compagnia insieme a voi. Insieme a voi siete tantissimi. Già questa mattina ho detto, vi siete alzati belli frizzanti, devo dire. Allora, io frizzante per frizzante vi do i nostri numeri: 333-166-5757. Questo è quello WhatsApp. Voi ormai siete bravissimi, ci mandate anche le foto a farci proprio invidia, devo dire. Oppure 080-496-8541, che è proprio la linea diretta. Rispondo io, quindi se mi chiamate rispondo io. Mi raccomando, rimanete con noi stamattina, perché oltre ovviamente le vostre dediche e le vostre canzoni faremo anche tanti auguri di buon compleanno a molti di voi. Quindi dovete rimanere sintonizzati su Radio Puglia.
1: Radio Puglia.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima sagra dell'uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della sagra, l'uva da tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90.
1: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
3: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

ragazzi, non ci possiamo fare niente. C'è chi vuole ancora sorseggiare una bella cedrata ghiacciata, chi invece pensa già alla tisana, quella calda. Quindi io voglio sapere da voi qual è il cibo che più vi mancherà di quest'estate.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: E salutiamo Grazia che fa un saluto e una dedica a tutti i suoi amici. Poi c'è Tonia da Polignano che mi ha chiamato. Ciao Tonia, siamo state anche un po' al telefono, devo dire, a dire due chiacchiere. Angela Maria e Anna da Conversano che ci ascoltano sempre con tanto affetto e noi ricambiamo i vostri saluti e le vostre dediche. A fra poco!
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
7: E l'ingresso completamente gratuito.
6: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
12: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. 2 weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
13: Siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: Danny, ma che ne sai, Danny? Beh, insomma, sì, questo devo dire che almeno a me mancherà tantissimo dell'estate, no? Quell'aperitivo fresco in riva al mare. Vabbè, però c'è anche da dire che non vedo l'ora di assaporare, insomma, le bontà dell'autunno, come la nostra amica Vita da Fasano che ci scrive: mi mancherà l'anguria e invece non vedo l'ora di mangiare le orecchiette alle cime di rapa. Ah, oh, che belle.
1: Radio Puglia.

0: da te.
1: Ed era la novità di Fred. Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Vincenzo per le prof di Bicetto. Sto con gli amici all'azienda del dottor Mazzigliano Nicola. Mando un carissimo saluto ad Antonello Tunchiano. Dei numero uno, numero uno.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E saluto la mia amica Angela da Conversano che mi sta ascoltando mentre lavora. Tanti cuoricini anche per te, cara Angela. E poi c'è anche Roberto da Monopoli, Umberto da Modugno. Siete tantissimi stamattina, come anche Grazia che dedica questa canzone a tutti i suoi amici. Cioccolata!

0: Stamattina dove sono? Dove sono? Allora faccio un saluto. Eccola, eccola, una c'è. Faccio il saluto allora a Rosangela e a Roberta, che insieme a me abbiamo fatto questo TikTok l'altro giorno. Siamo solo a 9.000 visualizzazioni, per favore, ditelo ai vostri amici. Facciamo crescere. E anzi, ne approfitto per ricordarvi che Radio Puglia è anche tanto altro, non solo in radio, ma anche sui social e sulla nostra app. Così siete sempre connessi con noi e soprattutto date un volto a queste voci che ascoltate ogni giorno.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: E i protagonisti siete davvero voi. Ben ritornati in diretta oggi mercoledì 23 settembre. E chi abbiamo? Che abbiamo in diretta? Sento qualcuno qui. Pronto? Rosa?
3: Pronto? Sì.
2: Buongiorno Rosa, ma
3: buongiorno.
2: Tanti auguri.
3: Grazie.
2: Buon compleanno cara Rosa, buon compleanno. Sei sorpresa?
3: Sì.
2: Allora tanti tanti auguri da tutta la squadra a cavallo. Allora c'è Romina che ci ha contattati, ma poi abbiamo ricevuto anche tante altre telefonate: Ada, Lucia, Tonino, Isabella, tutti loro ti dicono tanti auguri e mi scrivono anche di dirti che sei una persona speciale. Rosa,
3: grazie.
2: Ma cioè, sei davvero fortunata, hai davvero tantissimi amici, tantissimi colleghi che ti vogliono bene.
3: Sì, è vero.
2: Senti,
3: è
2: ma,
3: vero.
2: Ma dove ti abbiamo chiamato? Dove lavori? Raccontaci brevemente di te.
3: Sto lavorando a Uva.
2: E dove? Dove?
3: Al magazzino.
2: E dove?
3: A Frutt'Italia.
2: Ah, ecco, sì, ma il paese?
3: Polignano,
2: va bene. Allora Rosa, davvero tanti auguri anche da parte nostra di Radio Puglia. Beh, e insomma adesso però li devi ringraziare uno ad uno, eh?
3: Va bene. Grazie a tutti.
2: Brava, grazie a tutti. Ciao Rosa, buona giornata.

0: vostre dediche, i vostri compleanni. Pronto Betty, ci sei?
1: Pronto?
0: Pronto? Ciao Betty, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, sei in diretta su Radio Puglia, buongiorno a te.
1: Grazie.
0: Allora, ti abbiamo chiamato perché immagini già, no? Che cos'è oggi? Sì. Che cos'è?
1: Oggi è il mio compleanno.
0: Ah, ma tanti auguri, cara Betty.
1: Grazie, grazie.
0: Senti, senti il sottofondo, ti abbiamo messo anche la canzoncina, che bello.
1: Sì,
0: senti, Betty, allora, tanti auguri dalle tue colleghe del tarallificio di Binetto. Quindi immagino,
1: grazie,
0: che noi ti abbiamo chiamato, sei lì? Stai lavorando?
1: Sì, sto lavorando. Sì.
0: Ah, va bene, va bene, va bene. Allora, Betty, come festeggerai questo tuo compleanno?
1: Uguale.
0: Uguale.
1: Come sempre.
0: Uguale come sempre, va bene, dai. Però cerca di riposarti un po', va bene? Di concederti magari un così qualche ora di relax, va bene?
1: Magari.
0: Fallo per noi, magari. Fallo per noi. Va bene, Betty, tanti auguri anche da Radio Puglia. Ciao.
1: Grazie, grazie mille.
2: Radio Puglia.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: taglio fresco Citterio dal 1878. Città.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si

0: E a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Spazio Mattina.

0: Shakeriamoci anche noi stamattina. Insomma, questa ragazza ha vinto di tutto. Pensate che il prossimo 27 settembre, quindi domenica, verrà premiata per la prima volta agli MTV Music Awards con un premio che prima non c'era, ed è un premio dato proprio a quegli artisti che anche si mettono a dirigere i propri videoclip. Ma questa ragazza ha vinto di tutto, pensate, ben 9 candidature ai Grammy, agli MTV Music Awards 6 candidature, poi ha vinto 3 Golden Globe, insomma è veramente una ragazza dai record, dai record. Continuiamo con la musica invece adesso con un po' di bachata, salsa. Cos'è questa, Roby?
1: Oh yeah. Eh?

Vabbè, ho capito. Vai, vai. Vai, vai, vai. Che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh?

molti di voi hanno uscito la copertina finalmente autunnale, però vi abbiamo anche chiesto qual è il cibo che vi manca di più, che vi mancherà di più dell'estate, e quello che invece non vedete l'ora di assaporare in questo autunno. Allora c'è il mio amico qui, Roberto da Monopoli, che dice che gli mancheranno i fiori fritti di zucca. Grande Roberto, grande. Però non vede l'ora di mangiare le castagne. Pure io, pure io.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: oggi mercoledì 23 settembre siamo entrati ufficialmente nell'autunno, ma vediamo, ascoltiamo quali sono le previsioni del tempo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Temporaneo aumento dell'alta pressione che garantirà fasi asciutte e soleggiate su Puglia e Basilicata, anche se non mancheranno locali note instabili, correnti che precederanno il possibile peggioramento che raggiungerà i nostri settori nella seconda parte della settimana, con aria più fresca e contesto piovoso. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.

0: Radio Puglia.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
3: Gialliamo!
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
11: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Il mio amico Roberto mi ha detto, insomma, mi ha scritto che gli mancheranno proprio quelli di quest'estate. Ma lo sapete a quanto sono arrivati? Al chilo. Qui si parla da, insomma, vanno dai 6 euro agli 8 euro, ragazzi. Vabbè, è così, è così. Deve piovere ancora. Allora, continuiamo con la musica, ancora in diretta fino alle 12.30 con Giulia. E adesso c'è stato lo switch, c'è Roberta dall'altro lato del vetro, quindi continuiamo con la musica.
1: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

non sono numeri a caso, è proprio il titolo di questa canzone dal 1993. Che bello, siamo ritornati indietro di un bel po' di anni, è un po' di ricordi del cuore, come sempre, vero? Ci piacciono. Però adesso da un ricordo del cuore ad una novità 2026. Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari.

5 qui a Castellana Grotte, presso lo Stadio Azzurri d'Italia, ci sarà una partita amichevole per la preparazione al campionato di calcio maschile tra il Castellana e il Gioia del Colle.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza panziro.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
10: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

alzare tutte le sedie e cominciate a ballare. E questa è una di quelle, proprio per non dimenticarci l'estate del 1994. Ma è meravigliosa, grazie, grazie Roby, grazie, grazie per questo bellissimo ricordo, anche perché insomma mo, a parlare oggi di tutto questo autunno che è arrivato, un po' ci stavamo quasi deprimendo, è vero? No, allora torniamo un po' più frizzanti e lo facciamo salutando Arianna da Martina Franca, che dice che lei alle 4:30 stamattina, quando è andata al lavoro, lei fa la pasticcera, purtroppo sembrava un po' inverno in effetti. Poi c'è Mina da Bari, Gigi da Putignano che saluta il suo amico Gianfranco che fa il camionista, e poi c'è ancora Ada che fa una dedica e un saluto a Peppino. Siete tantissimi anche oggi. Poi c'è la mia amica Lucia che continua a mandarmi le foto del mare. Grazie Lucia.

0: Radio Puglia.
1: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
2: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un...

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: Tornati in diretta su Radio Puglia e anche il compleanno di una dolce fanciulla che si chiama Samantha. Ciao Samantha, ci sei? Pronto?
1: Sì, ci sono.
0: Ciao, ciao Samantha, ma tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie.
0: Insomma, mi è parso di capire che tu sia una ragazza molto speciale, hai degli amici che ti vogliono davvero tanto bene, infatti ci hanno telefonato sì. Filomena e Antonello.
1: Ok.
0: Tanti auguri Samantha, dove sei? Dove ti abbiamo chiamato?
1: A casa.
0: Sì, ma dove sei? Qual è il tuo paese?
1: Rutigliano.
0: A Rutigliano, va bene, allora mi raccomando, tanti auguri, buon compleanno.
1: Okay.
0: Anche da parte nostra, un grande abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao, okay. Ciao Samantha, ciao.
1: Ciao.

a tutti i nostri radioascoltatori che questa sera alle 19:45 presso lo Stadio Azzurri d'Italia a Castellana Grotte c'è una partita amichevole per la preparazione al campionato di calcio maschile tra il Castellana e Gioia del Colle, quindi se volete potete partecipare. Adesso questa canzone per la nostra amica Nancy, Agua, Maluma e Shakira.

0: giro di tamburi questa mattina. Questo per dirvi che il nostro spazio mattina finisce qui, la nostra diretta, però alle 15 mi raccomando tutti di nuovo sintonizzati su Radio Puglia, perché continuano le nostre dirette oggi pomeriggio insieme a Rosangela. Allora io vi ringrazio tutti, siete stati davvero tantissimi, sempre come sempre calorosi. Ringrazio Danny che è andato via e adesso c'è Roby qui con me, quindi la ringrazio per la pazienza, anche per le varie richieste che abbiamo cercato di accontentare. A voi un abbraccio, un bacio e ci risentiamo, per quanto mi riguarda personalmente, venerdì pomeriggio, quindi state con noi, restate su Radio Puglia.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11. Gialliamo!
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso? Completamente gratuito!
5: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Puglia. Accorda i tuoi

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni. Si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
2: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
1: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Temporaneo aumento dell'alta pressione che garantirà fasi asciutte e soleggiate su Puglia e Basilicata, anche se non mancheranno locali note instabili, correnti che precederanno il possibile peggioramento che raggiungerà i nostri settori nella seconda parte della settimana, con aria più fresca e contesto piovoso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
3: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
5: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. 2 giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90. Oh.

0: su Radio Puglia. Solo grande musica. Radio Puglia.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la 9ª edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso completamente gratuito.
5: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
7: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. 2 weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
11: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
13: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 23 settembre 2026. Mancano 99 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Pio da Pietralcina.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rebecca. Il nome ha origine ebraica e significa legame. Il numero porta fortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 22 settembre del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, il carabiniere Salvo D'Acquisto si offrì in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia e venne fucilato a Roma, in località Torrimpietra. Secondo il racconto dei testimoni, prima dell'esecuzione riuscì a gridare «Viva l'Italia!», lasciando di stucco gli stessi soldati tedeschi, che riferirono «Il vostro brigadiere è morto da eroe, impassibile anche di fronte alla morte». Per il suo gesto, Salvo D'Acquisto ricevette postuma la medaglia d'oro al valor militare come esempio luminoso d'altruismo. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 23 settembre ricordiamo Julio Iglesias, Gino Paoli, il calciatore Paolo Rossi.
0: Le frasi del cinema. Da alla testa, tenere la vita e la morte nel palmo della mano. Dal film Pirati dei Caraibi ai confini del mondo. Proverbio del giorno.
1: La luna mostra il sentiero, ma non i pericoli della strada. Proverbio dei pigmei.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Geniali e altruisti nel lavoro di squadra, la vostra originalità emerge comunque, ma non ve ne fate un vanto, l'essenziale è il successo del gruppo. Allegra e vitaiola la serata, a casa o in un luogo di svago. Toro, il malumore suona stonato in un cielo così prodigo di doni. Una buona organizzazione mentale vi consentirà di far fronte a tutti i vostri impegni. Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste. Gemelli, una bella giornata da spendere in eventi culturali e iniziative con gli amici. Un'occasione golosa da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Grazie agli astri, nell'attività ve la caverete bene. Cancro, coraggio e buona volontà non mancano. Così prendono il volo nuove opportunità e il settore economico registra un'impennata verso l'alto. Studi, professione, vita personale, amicizie, tutto in questo tempo sta attraversando una fase speciale. Leone, i contrasti con gli altri creano una certa ansia e qualche perplessità. La diplomazia può aiutarvi a galleggiare, a mantenere ferme le vostre posizioni. L'orizzonte vi si aprirà all'improvviso. Vergine, alcuni vostri atteggiamenti potrebbero essere fraintesi. Non chiudetevi in un ostinato silenzio, ma cercate uno scambio di idee aperto e sincero. I cambiamenti si realizzano mettendo in campo razionalità e impegno. Bilancia, congiuntura astrale perfetta per ampliare le vostre prospettive e migliorare la disponibilità e la tolleranza verso il prossimo. Altruismo e apertura mentale. Bene le cose con il partner, ma siate più presenti. Scorpione, malumori in famiglia e vecchie questioni che riemergono evidenziando problemi e incomprensioni non chiariti. Un po' di amarezza nel cuore. Se affiorano tensioni, imparate a sciogliere i muscoli e i nodi con semplici esercizi di stretching mentale. Sagittario, programmi innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze, meeting da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di gioia. Vivacizzata dalle stelle, la giornata si preannuncia piacevolmente movimentata. Capricorno, una più accentuata vena mondana vi potrà dare una mano, facilitando sia nuove conoscenze, sia l'estraniarvi dai consueti e pesanti impegni lavorativi. Vi converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso. Acquario, atmosfera vivace e frizzante. Dinamismo e disinvoltura sono le armi vincenti di cui disponete. La vostra positività non fa che attirare consensi. Le stelle amplificano anche il vostro raggio d'azione. Pesci, le ore scorrono senza grandi sussulti emotivi. In realtà può essere un momento di raccoglimento che prelude a un brillante exploit. Scoprirete che ci sono ottime chance nascoste proprio in quelle cose che avevate scartato a priori. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetta i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
3: Da Boy D, yeah. Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi. Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Chi l'ha detto che sono le L'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti, che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti, affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Temporaneo aumento dell'alta pressione che garantirà fasi asciutte e soleggiate su Puglia e Basilicata, anche se non mancheranno locali note instabili, correnti che precederanno il possibile peggioramento che raggiungerà i nostri settori nella seconda parte della settimana, con aria più fresca e contesto piovoso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
2: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
5: Giagliamo!
6: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: l'almanacco del giorno. Mercoledì 23 settembre 2026. Mancano 99 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Pio da Pietralcina.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rebecca. Il nome ha origine ebraica e significa legame. Il numero porta fortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 22 settembre del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, il carabiniere Salvo D'Acquisto si offrì in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia e venne fucilato a Roma, in località Torrimpietra. Secondo il racconto dei testimoni, prima dell'esecuzione riuscì a gridare «Viva l'Italia!», lasciando di stucco gli stessi soldati tedeschi, che riferirono «Il vostro brigadiere è morto da eroe, impassibile anche di fronte alla morte». Per il suo gesto, Salvo D'Acquisto ricevette postuma la medaglia d'oro al valor militare come esempio luminoso d'altruismo. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 23 settembre ricordiamo Julio Iglesias, Gino Paoli, il calciatore Paolo Rossi.
0: Le frasi del cinema. Da alla testa, tenere la vita e la morte nel palmo della mano. Dal film Pirati dei Caraibi ai confini del mondo. Proverbio del giorno.
1: La luna mostra il sentiero, ma non i pericoli della strada. Proverbio dei pigmei.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

su Radio Puglia. Solo grande musica. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: Radio Puglia.
1: Hai visto come dice bene. Buon pomeriggio, prontissimi direi a condurre questo pomeriggio insieme. Ciao Antonio.
0: Ciao, a me già mi hanno fatto arrabbiare.
1: Ecco. Come tutti i maschietti. Dai,
0: no, perché io sento delle cose allucinanti.
1: Vabbè, nel corso di questa puntata avrai modo di raccontarci cosa ti è successo, quale disgrazia, sopravvenuto a vicenda, tipo, non lo so, ecco, ti ha potuto fare arrabbiare. Vabbè, avrai modo di raccontarcelo. Intanto, buon pomeriggio a tutti voi. Era una cosa che sognavo di fare, devo dire la verità. Posso farla?
0: Cosa?
1: Posso farla?
0: Sì.
1: Tu dimmi solo sì. Puoi farla. Dimmi sì o no.
0: Sì, puoi farlo.
1: Ecco a voi il notiziario.
2: Radio Puglia News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo. Il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Pallavolo agli europei maschili, torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: Radio Puglia, gentilmente potete mettere quella canzone che fa con la mia band in giro, con la mia band in giro, con la mia band in giro, con la mia band in giro. Grazie.
1: La mettiamo, amico mio, non ti preoccupare, durante il corso di questo pomeriggio insieme vi accontenteremo anche con il jukebox. Ma io vorrei partire diversamente oggi, collegandomi proprio a questa costiera amalfitana, dove abbiamo ormai, insomma, sappiamo e risaputo, è presente anche il dialetto napoletano, che diciamolo, è diventato proprio una lingua ufficiale oramai, perché i dialetti in generale sono cultura. Partiamo da qui oggi, caro Antonio, giochiamo con i dialetti. Io vi do una frase, pensaci, io ci ho dovuto un attimino pensare da tradurre, e chiedo ai nostri amici di tradurla semplicemente nel loro dialetto, ovviamente inviando un messaggio vocale al 333 166 5757. Vuoi sapere qual è la frase? Certo. La frase è questa, non te la dico in dialetto, poi me la dici tu. Ci mancava un po' di prezzemolo. Allora ragazzi, oggi giochiamo con i dialetti e attraverso un messaggio vocale fateci sapere nel vostro dialetto, ovviamente in qualsiasi paese vi trovate, che sia la Puglia, la Basilicata, ma anche fuori, perché attraverso l'app ci potete sentire dappertutto, come si traduce ci mancava un po'

0: stasera.
1: Nicola da Bari, ci ammanco un picco di predesine.
2: Ecco, vedi, ci siamo quasi. Poi
3: Rosangela, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao ragazzi.
3: Rosangela, annunci.
2: Sì.
3: Si dice...
2: Come si dice?
3: Magno pec de patrasi.
2: Hai visto? Guarda, senti già che inclinazione, che differenza. Stiamo giocando con i dialetti, perché il dialetto, la lingua in generale, non quella che pensate voi ragazzi, furbacchioni, è cultura. Per cui apriamo la nostra mente. 333-166-5757, perché Rosangela e Antonio questo pomeriggio sono curiosi di conoscere come si dice nel vostro dialetto "ci mancava un po' di prezzemolo". Vi aspettiamo qui.
4: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni, e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
8: E l'ingresso completamente gratuito.
7: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
9: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Buon vento!
1: Giovanotti ed Alfa, sono le 15:16, abbiamo appena cominciato il nostro pomeriggio insieme, ci state già inondando del vostro affetto. C'è chi dice: Rosangia, ma come ti è uscita sta frase oggi? Mi è uscita? Cioè,

0: prezzemolo che mancava, si sentiva così tanto che mi è venuto il desiderio di dire questa frase in dialetto, perché poi il dialetto, diciamolo, no, dà quell'imprinting maggiore a quello che devi
1: dire.
0: Sentiamo altri contributi.
2: Ci mancava, non muoio di predicine.
0: Hai capito?
2: Grazie da Bari, quartiere Libertà.
0: Ah, meravigliosa!
1: Ce ne abbiamo un altro?
3: Ci mancava un pecco da prodossina.
0: Prodossina, visto come
1: questo
0: cambia?
1: È monopolitano, eh?
0: No, questo non è monopolitano. No. Allora, ragazzi, se voi riusciste anche a specificarci il paese dal quale proviene questo meraviglioso vocale, sarebbe l'ideale. Continuate a messaggiarci.
1: Ce l'abbiamo una.
4: Ciao Rosangela, a Monopoli si dice Sarvano al pecco del patrocino.
0: Vedi che diverso, io lo ricordavo, bravo al nostro amico.

0: Diciamo che un po' tutti gli uomini siete businessman, un po', dai, Antonio, è vero, un po' vatteggiate da businessman.
1: Pochino
0: vi piace. Io devo salutare delle persone meravigliose, voi con il vostro affetto ci riempite veramente il cuore. Uno di voi è sicuramente la mia amica Vittoria, che mi scrive sempre. Saluto lei, saluto Maria, saluto anche il marito di Vittoria che si chiama Samuele e saluto Maria Rosa. Loro sono delle persone che stanno lavorando in un capannone a selezionare la piantina, quindi un lavoro abbastanza come devo dire, impegnativo, un po' come tutti i lavori, però magari insomma ci si stanca particolarmente. Allora, se vi va, oltre di farmi sapere, come si dice, ci mancava un po' di prezzemolo nel vostro dialetto, fatemi sapere anche dove siete, che lavoro state facendo, come vi chiamate. Vi saluteremo qui in diretta pomeriggio nel Rosangela e Antonio, Fuga d'amore, Sal da Vinci. Ciao Maria Rosa.

0: l'amore di Sal da Vinci, però a proposito di dialetti mi veniva in mente, no? La fuga d'amore, che era la fuitina, giusto Antonio? Mm-hmm. E in dialetto come si dice? Hai visto? Io ricordo vagamente, no, che si diceva, probabilmente si dice ancora, se ne sono scesi. Oggi pomeriggio ci stiamo scatenando con i dialetti e arriva Tony F e Gaia, Sesso e Samba.
1: Radio Puglia

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
5: E l'ingresso completamente gratuito.
4: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...

0: Santa allegria Ornella Vanoni, che ieri avrebbe festeggiato il suo 91esimo compleanno, se non erro. Insomma, tanta roba. Va bene, allora stiamo ancora giocando con
1: giochiamo,
0: i dialetti.
1: Giochiamo,
0: a noi ci piace tanto giocare. Vi abbiamo chiesto di farci sapere attraverso un vocale al 333-166-5757 come si dice nel vostro dialetto ci mancava un po' di prezzemolo.
2: Buongiorno, a Buongiorno. Si dice ci mancava una picca di prezzemolo.
0: Vedi come cambia?
1: Ci mancava.
0: Ci mancava, c'è un'inflessione leggermente diversa. Poi?
3: Se nasce nut, si diceva,
0: ah, ecco.
3: Si dice ancora. Non sai che la wanied se nasce nut?
0: Si dice ancora, visto? È giusto, giusto. Fuga d'amore. Sentiamo.
4: Rosangela, Antonio, sono
0: ciao.
4: Maria Russa.
0: Ciao Maria Russa.
4: Sono a casa, Rosa, sto vedendo uomini e donne.
0: Ecco.
4: A Monopoli si dice, non vengono un picco di potresura.
0: De potresura. Noi siamo monopolitani come te. Continuate a farci sapere se vi va al 333-166-5757 come si dice ci mancava un po' di prezzemolo nella pietanza di Rosangela.

0: È ricominciato Uomini e Donne. Che cosa, ecco, mi sto perdendo?
1: Si era interrotto, mica l'avevo capito. Ma scusami, la curiosità.
0: Io lo seguo.
1: Ecco. Mi piace. No, ma c'è ho una curiosità, sono seria, può sembrare uno show, ma è la verità. Cioè, Beautiful ancora lo fanno?
0: Non lo so, perché quando arrivo io
1: no, perché
0: a casa non
1: se
0: mi
1: è
0: sa
1: ancora
0: che lo fanno,
1: in corso mi piacerebbe tanto sapere.
0: Dobbiamo chiedere a mia suocera, perché
1: Brooke,
0: mia suocera
1: conquista, sì, è una fan.
0: Sì, no, vede tutte le telenovelle, sono le sue, quindi
1: che bello. Io ricordo all'epoca, insomma, in cui riuscivo a seguire le telenovelle, vedevo una telenovela 100 vetrine.
0: Anche quella.
1: E tu la seguivi 100 vetrine? Ma io mi ricordo solo questo dettaglio, 100 vetrine, perché ero attirata dal fatto che si trattasse di un centro commerciale, perché insomma, come tutte le donne, amo lo shopping. Per il resto, se tu mi dici un personaggio, un protagonista, io me lo ricordo proprio. Però Beautiful me lo ricordo, eravamo già all'epoca alla 700 milionesima puntata e Brooke se li era sposati tutti. Tutti, non so, manca qualcuno all'appello. Dai, raga, fateci sapere.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
0: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Abbiamo ancora dei contributi vocali in merito alla domanda che vi abbiamo fatto questo pomeriggio, perché questo pomeriggio abbiamo cominciato con voi giocando con i dialetti. Io vi ho chiesto come si dice nel vostro dialetto ci mancava un po' di prezzemolo.
1: A San Nicandro si dice mancare un picco di patrasani dalla minestra.
0: Hai capito? La minestra. Ci ha aggiunto anche
2: buon
0: la
2: pomeriggio
0: minestra.
2: E visto ciao. Che nessuno parla del dialetto fasanese, si
0: brava.
2: Dice mangai un picco di putrosena.
0: Mangai. Vedi, c'è delle inflessioni, dei suoni, ragazzi, davvero particolari. Io vi ringrazio per aver giocato con voi, con noi, con i dialetti qui a Pomeriggio Ner. Ora ovviamente voltiamo pagina, vi dico subito cosa farò stasera. Intanto, poesie clandestine.

l'altro loro, LDA e H7, approfittiamo per dirlo, che saranno in concerto a Rutigliano questa domenica, esattamente domenica 27 alle ore 22. Non ce li perderemo senz'altro. Intanto vi dicevo, siccome io ogni volta, no, ti dico: Antò, che fai stasera? Che idee mi dai, no? E tu lì a cervellarti, a dirmi: ma Rosangela, potresti fare questo, potresti fare quest'altro. Stasera non ho bisogno di consigli perché so già dove andare. Stasera vado al cinema, ragazzi, perché c'è l'ottava edizione di Cinema in Festa. Si tratta di una grande occasione che ci viene proposta, ci viene data la possibilità di visionare qualsiasi tipo di film per 5 giorni, sia nel mese di giugno che nel mese di settembre, esclusivamente a soli 3,50 euro, tutti i film in tutta Italia. Quindi stasera io sono al cinema, ed è vero, non lo dico per fare un messaggio promozionale, andrò a vedere L'Odissea. Ecco, sì, ho capito che stavi per dire. Vabbè, io approfitto del prezzo scontato, fatelo anche voi, anche perché l'iniziativa è valida sino a domani 24 settembre. Quando

0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

Sono le 16.02, per chi si fosse appena collegato siete qui, siete venuti a Pomeriggio Ner nella vostra radio preferita, Radio Puglia, in compagnia questo pomeriggio di DJ Bianco e Rosangela sino alle 18. Ci stiamo scatenando, eh? Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Luca Scatti, che belli questi ritmi, è vero? Ti vedo.
1: Sì, sì. Bel ritmo, bel ritmo.
0: Allora, i nostri, i vostri saluti arrivati al 333 166 5757, quelli di Antonella che ci scrive dal Rutiglione.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ragazzi, oggi c'è un'altra ricorrenza molto importante.
1: Quale?
0: Ecco, bravo, aspettavo che dicessi quale, Rosanda. L'equinozio d'autunno cade oggi, caro Antonio, e da domani le notti diventano più lunghe del giorno. Oggi il sole passa sopra l'equatore, da domani per l'appunto avremo notti più lunghe dei giorni. All'equinozio d'autunno il

Le giornate, in realtà parliamo proprio di secondi probabilmente. La data oscilla proprio tra il 22 e il 23 settembre, quindi oggi, perché l'anno solare non dura esattamente 365 giorni. Vabbè, sono circa 6 ore in più. Questi dettagli che a noi non interessano, dobbiamo solo sapere, ragazzi, che da oggi avremo più ore di notte. E quindi, dai, vediamoci il vantaggio. Qual è il vantaggio secondo voi, ragazzi? Perché non dobbiamo vedere solo le cose negative. Dice, arriva l'inverno, ma che puntini, fa freddo, dobbiamo accendere il camino. Io non vedo l'ora di accendere il camino. Dobbiamo accendere i termosifoni o il termoconvettore, quello che sia. Io direi, siccome sono una persona, io penso positivo, se l'avessi saputo te l'avrei chiesta, di mettere quella. Vi chiedo 333-166-5757, ragazzi, dite assieme a me qual è il vantaggio dell'arrivo dell'autunno.

0: Allora, vi sto allenando bene alla positività, devo dire. I nostri ascoltatori sono positivi come me. C'è Teresa che dice: quest'anno lo amo l'autunno. Effettivamente, dopo il caldo che ha fatto quest'estate, finalmente ci voleva. Vedi? Basta guardare da un'ottica diversa, insomma, essere positivi. C'è anche un vocale, vero Antonio?
1: Radio Puglia, siete sfrantastrici. Io ascolto sempre Radio Puglia. Dalla sera alla mattina, tutti i giorni, siete sfrantastrici, Radio Puglia.
0: Vabbè, ma non mi hai fatto sapere perché, secondo, o perlomeno qual è secondo te il vantaggio con l'arrivo dell'autunno. Intanto che tu mi rispondi e anche gli altri, chi vuole può rispondere, ci ascoltiamo Laura Pausini, Ritorno ad amare.

0: Ritorno ad amare Laura Pausini, che è stata protagonista, co-protagonista dello spettacolo di Shakira, che ha voluto proprio la grande Laura Pausini come ospite. Laura, tra l'altro, ha raccontato che hanno tante cose comuni, hanno cominciato nello stesso periodo, i figli sono nati nello stesso periodo, quindi un momento estremamente bello. Intanto sono arrivati altri contributi, sentiamo.
1: Los Angeles, buon pomeriggio. I vantaggi dell'autunno sono sì? Il play sul divano, le castagne, giusto. I funghi, le cosplos,
0: ecco,
1: le castagne, l'angid, cape cold, indosu.
0: Aspetta, che sono l'angid? No, non ho capito. Allora, mi sono fermata ai funghi e poi c'era un'altra. Ah, il plaid sul divano.
2: L'angid,
0: non so cosa sia, amico mio. Fammi sapere. Mi dovete fare anche la traduzione. Ragazzi, stiamo qui a sviscerare, a tirare fuori quali sono le positività che si porta presso l'autunno, l'arrivo dell'autunno, perché abbiamo detto che da oggi c'è il solstizio d'autunno. Avete la possibilità ancora per pochi minuti di farcelo sapere. 333-166-5757 qui a Radio Puglia.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Pizzeria e braceria La Fenice.
8: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
7: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
8: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
7: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
9: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: data la spiegazione. Grazie ragazzi.
1: Beh, un vantaggio sicuramente il fresco, è bello il fresco, una temperatura abbastanza gradevole. E poi la cosa bella è che fa prima buio, e quello è un mest, ma c'è sta vinta, dai, non si vede più niente, non si affitchiono, c'è sta vinta.
0: Chiarissimo, grazie Enzo. Enzo ci ha illustrato i vantaggi dell'arrivo, insomma, dell'autunno.
2: Ma ce n'è un altro.
0: E poi c'è la spiegazione, per l'appunto, del nostro amico che prima, quello sopra.
3: Rosangela,
0: sì,
3: semplicemente
0: presente.
3: In dialetto Paris, ciò che ti abbiamo detto significa anguilla.
0: Ah, capito, tutto
3: che pecotino suc.
0: Che pecotino in suc. Praticamente tutto sto casino per dell'anguilla, che però, caro amico mio, devo dire che poco c'entra con l'autunno, però dove c'è gusto non c'è perdenza. Io vorrei farvi notare quanto è importante vedere con positività gli aspetti della vita. Arriva ultimo, perché parliamo di lui a proposito di cinema romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E vi ho parlato dell'iniziativa di questi giorni in corso al cinema, dove c'è la possibilità di guardare qualsiasi film al costo di 3,50 euro. Sicuramente rientra anche la visione del film evento di ultimo in questi giorni, per l'appunto in proiezione esattamente ieri, e lui ha fatto una sorpresa ai suoi fan perché si è presentato in ben due cinema, così non era aspettato, uno dei due c'erano anche i genitori, quindi sui social spopolano insomma le immagini di ultimo che si è catapultato insomma nel cinema e ha fatto questa sorpresa a tutti i suoi fan. Buon 22 settembre a tutti gli ultimi là fuori, aveva scritto su Instagram poche ore prima di fare per l'appunto questa sorpresa ai suoi fan romani.
1: Non ci fermiamo?
0: Ci fermiamo, dove andiamo? Ancora a caffè. Basta con queste cattive abitudini. Vabbè, dai, un altro e basta. Voi restate lì.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
5: Giagliamo!
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
10: E l'ingresso completamente gratuito.
9: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: ad esempio io non avrei dovuto bere l'altro caffè, però l'ho bevuto, vabbè. Allora io saluto Mario che mi dice: Rosangela, l'estate è la stagione più bella, e come non darti ragione, caro Mario, anche perché ci sono proprio dei dati alla mano. Addirittura il mese di settembre prosegue alla grandissima per quanto riguarda la stagione, insomma il mare, balneare. E la Puglia continua a sedurre turisti internazionali e nazionali che, seppur non ai livelli di luglio e agosto, però stanno affollando non solo le città, ma anche proprio il mare e i lidi, che diventano in questo periodo, oltretutto, questo lo aggiungo io, ancora più attraenti. E si dice che si spera anche in un mese di ottobre, che sarà insomma
1: sicuramente anche ottobre
0: interessante,
1: molto
0: ecco,
1: interessante.
0: Per cui noi, questo per dire che noi parliamo di autunno, parliamo di anguille, parliamo di castagne, parliamo di ma qui in Puglia non riusciamo a fare a meno del mare, del sole e del caldo.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500. L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. 2 giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. 2 weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
4: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
8: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
9: Radio Puglia.

0: Stiamo parlando di clima, non possiamo non menzionare questo particolare primato che spetta proprio a noi, alla Puglia, esattamente alla città di Foggia, perché risulta essere la città italiana più colpita dai cambiamenti climatici. Insomma, un singolare primato. Ovviamente questo è frutto di uno studio in collaborazione proprio con il meteo.it, e tra i vari indicatori che meglio fotografano l'emergenza climatica in Italia sono l'aumento delle notti supertropicali, quelle in cui la temperatura minima non scende mai al di sotto dei 25 gradi. Chissà se gli amici di Foggia all'ascolto possono confermare. Intanto lo faccio di nuovo, perché era un mio sogno nel cassetto. Ascoltiamo le news.
1: Radio Puglia News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri, che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi, che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
3: Mi aspetta una partita tosta, difficile. Ne abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale, e sappiamo di cosa sono capaci conoscendo alcuni giocatori per questa semifinale, e è un quarto di finale, quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale, in conto sulle concentrazioni che possono esserci con Quito. Trovo invece di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
2: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia, che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini, che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi, che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio, dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
4: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo, e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
2: Formula 1, la conferenza piloti ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

suoni, dei colori, un'energia pazzesca, direi che ti fa proprio sentire the best, come cantava per l'appunto Tina Turner in questo brano del 1991. E da the best a the best, direi che nella categoria the best lui ci sta proprio bene. Arriva Marco Mengoni.

Riparte, ritorna e noi abbiamo tanta attesa per il ritorno di Marco Mengoni, ma l'unico indizio che trapela da un video che ha pubblicato di pochi minuti su Instagram dice semplicemente questo, che lo vuole fare sbagliato. Ecco che cosa nel video, tra prove d'abito e sessioni di fitness, una specie di tavolo da lavoro giocoso, vengono sottolineati i suoi errori e lui ad un certo punto esclama: giusto, io stavolta lo voglio fare sbagliato. Quindi probabilmente il titolo del suo prossimo disco sarà Sbagliato. A noi non ci resta far altro che aspettare. Nell'attesa ci sentiamo cantare Rocco Hunter, la più bella.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
1: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
2: E l'ingresso completamente gratuito.
1: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
3: Stai senza panzira.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Voilà.
1: Diamo ancora il nostro buon pomeriggio, benvenuti, ancora poco più di mezz'ora da trascorrere insieme qui a Pomeriggio Nero con Antonio e Rosangela. Stiamo per dare spazio ad uno dei momenti più attesi durante il pomeriggio, ovvero quello del
0: Jukebox.
1: Esatto, avete la possibilità di indicarci attraverso il 333 166 5757 la canzone che volete ascoltare.

0: move like that.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Siamo andati in Africa, stiamo ballando con questi ritmi africani. Questo è il jukebox di Radio Puglia. Le vostre richieste musicali arrivate al 333-166-5757. In questo pomeriggio insieme abbiamo parlato di temperature, di autunno, di caldo. Non possiamo non ascoltare il meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su Puglia e Basilicata un aumento dell'alta pressione garantirà fasi asciutte e soleggiate. Non mancheranno note di instabilità per queste giornate. Un possibile peggioramento è previsto da giovedì, che dovrebbe presentare quindi connotati più piovosi e anche più freschi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: un po' di movimento non guasta mai.
1: Certo, assolutamente, questo è l'orario giusto, direi, per ballare e scatenarsi. Stavo facendo una riflessione, caro Antonio, ero convinta, diciamo, il periodo delle allergie, perché come ti dicevo prima, fuori dalla, insomma, quando non eravamo in onda, ho questa sensazione di avere un'allergia in corso. Ero convinta fosse solo giugno oppure aprile, maggio. Invece, ragazzi, anche settembre è un mese che è colpito dalle allergie, le graminacee e la parietaria. Vabbè, non so cosa sia, ora mi andrò ad informare. Intanto mi sento allergica. Va bene, con l'allergia o no, affronteremo gli ultimi 18 minuti insieme, 17 per la settezza, qui a Pomeriggio On Air.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
5: Gialliamo!
6: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.
11: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
12: Radio Puglia dipinge la tua estate.

Ma meno male che io c'ho a voi, hai visto? Mi è arrivata in aiuto la nostra amica Margherita che dice: la parietaria sono delle piantine che crescono sotto i marciapiedi o i tombini, io ne sono allergica, dice, se ci fai caso quando piove dà più fastidio. Grazie cara, devo andare ad appurare questa cosa e non dire come al solito che io ce l'ho tutte io le malattie, perché non sono una di quelle. Alessandra Amoroso e Big Mama mezzo rotto.

0: Nueva York, Bad Bunny conclude il nostro pomeriggio on air insieme di questo 23 settembre 2026. Che vai a fare, Antonio?
1: Cosa devo fare? Non si capisce.
0: Hai visto? Già la sapevo la risposta ormai.
1: Non si capisce.
0: Non si capisce, vabbè. Vabbè, dai, poi me lo racconti. Io vi saluto, io invece resto qui. Io rimango con Jingle, anche perché tu lo sai che il mercoledì sera io apro la brandina,
1: perché domani mattina sei qui.
0: Bravissimo, quindi stasera dormo qui. Respiro bene. L'aria di Radio Puglia. Scherzi a parte, io e Antonio vi lasciamo in compagnia dell'ottima musica di Radio Puglia. Vi aspetto domattina a Spazio Mattina. Io e Antonio torniamo insieme mercoledì prossimo, ma come sempre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 vi aspetta Spazio Mattina e dalle 15 alle 18 pomeriggio on air. Tanti baci, ciao Antonio!
1: Ciao!
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
8: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: 178 sa di felicità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Efficienza energetica. Riduzione dei consumi. Decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Radio che spinge, Radio Puglia.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Disco.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita.
8: Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
11: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
12: E l'ingresso completamente gratuito.
11: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
0: L'economia.
1: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Su Puglia e Basilicata un aumento dell'alta pressione garantirà fasi asciutte e soleggiate, non mancheranno note di instabilità per queste giornate, un possibile peggioramento è previsto da giovedì che dovrebbe presentare quindi connotati più piovosi e anche più freschi. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
5: Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
5: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bilbao.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
4: E l'ingresso completamente gratuito.
3: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
3: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
2: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. Il servizio è di Laura Supino.
4: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
2: Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto alla Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Su Puglia e Basilicata un aumento dell'alta pressione garantirà fasi asciutte e soleggiate. Non mancheranno note di instabilità per queste giornate. Un possibile peggioramento è previsto da giovedì, che dovrebbe presentare quindi connotati più piovosi e anche più freschi. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, fatture audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Com'è romantica la pioggia.
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
9: Questo è il periodo perfetto.
10: Per cosa?
9: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
11: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
3: E l'ingresso? Completamente gratuito!
2: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: possibili, in tutti i futuri possibili.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

0: Radio Puglia.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

0: altro che l'uso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il